0: Dolce Vita. Dolce Vita.
1: Sono io Martin Huber, in arte Harper. Questo è il programma Dolce Vita dedicato alla musica italo disco.